0: Buonasera e benvenuti qui su Radio X Italia, puntata del 15 giugno 2026. Benvenuta Sharon.
1: Buonasera, ben ritrovato Francesco, buonasera al nostro pubblico.
0: Finalmente
1: ciao a tutti.
0: Sei ritornata qui in studio a trovarci.
1: Con molto piacere, come potevo dire di no. Insomma.
0: Ci sei mancata il mese di maggio, te lo dico.
1: Davvero, mi fa
0: però
1: piacere.
0: Però qualcuno ha detto che abbiamo salvaguardato la tua psiche.
1: Ok.
0: Perché
1: che
0: c'era
1: simpatici.
0: Carlo, quindi...
1: simpatici, va
0: quindi
1: bene,
0: questa
1: va
0: volta
1: bene.
0: Abbiamo preso la palla al volo e abbiamo di nuovo cambiato i ruoli, abbiamo okay. Lasciato Carlo a casa e abbiamo
1: Carlo
0: invitato
1: Carlo,
0: Sharon.
1: Okay. Senti, come mai Carlo è a casa? Lo salutiamo?
0: No, intanto lo salutiamo. Carlo, buona serata a te a casa, che diciamolo subito, ora sta lavorando. È una
1: certo.
0: Cosa che non succede mai questa qui.
1: Davvero?
0: Ma sta lavorando a due eventi.
1: Anche lui lavora a due eventi addirittura.
0: Uno è importantissimo perché riguarda il nostro amico Dario M and Friends, che si terrà l'11 settembre 2026 alle ore 19 al Pony Off.
1: Benissimo.
0: Ad Altsachsenhausen, che è un locale stupendo, un localino piccolissimo ma fighissimo. Sharon, se non conosci il Pony Off ti invito ad andare, perché
1: perfetto.
0: È un locale dove fanno delle serate pazzesche.
1: Benissimo.
0: E Dario
1: benissimo.
0: M and Friends faranno questa serata dove Carlo, penso un po', farà il DJ nella prima parte della serata, quindi suonerà anche e si sta preparando da ora. Non
1: sì,
0: dorme la notte.
1: Questi eventi live, sono eventi, la performance live è importante, soprattutto quando si suona, quando si presenta.
0: Poi lui
1: insomma.
0: Ci tiene, sai, uno che le cose le prende
1: preciso,
0: sul serio. Ormai lo conosci bene, perché
1: è
0: so
1: preciso.
0: Che anche voi avete dei progetti in ballo.
1: Progetti
0: si
1: musicali.
0: Dice, così sì. Si dice.
1: Si dice questo.
0: Si dice
1: beh,
0: questo.
1: Ma non anticipiamo troppo, insomma, aspettiamo che vada avanti questi eventi, poi eventualmente presenteremo
0: tutto in pompa magna qui in radio.
1: Sì.
0: Ovviamente
1: no.
0: In cambio di soldi, diciamolo a Carlo che lui...
1: Addirittura.
0: Sì,
1: addirittura.
0: Perché lui...
1: Non mi aspettavo questo, interessante. Poi insomma sto scoprendo
0: facciamo pagare lui.
1: Cose nuove.
0: Facciamo pagare lui al massimo, quindi... Lo teniamo un attimino in suspense.
1: Va bene,
0: a Carlo,
1: suspense, ecco. Puntini, puntini, puntini, va benissimo. Va
0: e l'altro
1: benissimo.
0: Evento invece, perché tutti partiamo in ferie, ricordiamo che questa è l'ultima puntata prima dell'estate, una cosa importante.
1: Della stagione,
0: perché
1: sì.
0: Abbiamo bisogno di vacanze.
1: Certo,
0: ci
1: certo.
0: Vedi stressato.
1: Però la musica non va in vacanza, eh?
0: Quella mai.
1: Quella non va in vacanza, quindi
0: solo
1: poi
0: noi.
1: Rinnoviamo già l'invito a settembre, giusto?
0: Ad agosto.
1: Ad agosto?
0: Sì, noi purtroppo non ho due mesi di vacanza.
1: Giusto, siamo in Germania, inizia un po' prima, poi
0: sì, iniziamo con l'inizio delle scuole, okay. Perché chi ha i figli a scuola.

0: Ora, come ben sapete, a Francoforte il 10 agosto riaprono le scuole e ci tocca ritornare, che è
1: Ok.
0: una bestemmia per un calabrese ritornare il 10 agosto.
1: Eh sì, ancora piena estate in Calabria in quella stagione, mentre qui, tanto per cambiare, cosa sarà? Sarà già l'inizio dell'autunno,
0: Sì,
1: come sempre.
0: come dice Gigi D'Alessio, la neve d'agosto non mancherà.
1: L'autunno che non ci abbandona mai, tranne per qualche giorno, chissà, forse proprio in questo weekend.
0: Sarà solo un luglio di vacanza per me e Carlo, perché anche lui andrà in vacanza. Lui andrà a Corfinio, al corteo storico Popoli Italiani, l'11 luglio. Mi ha comunicato tutte le date dove lui si presenterà oggi a tutto questo giro di eventi particolari.
1: Caspita,
0: Quindi lui sarà
1: caspita.
0: lì, io sarò al mare, chiaro. Tu invece parti, stai qua?
1: Allora, io ad agosto sarò al mare, io sono tipo da spiaggia ad agosto,
0: Ah,
1: molto
0: ok.
1: classico, rappresento il classico italiano
0: Il
1: medio, così si
0: veri.
1: dice, no? Agosto al mare, non esiste.
0: Ancora non ti sei
1: Per me,
0: tedeschizzata troppo
1: no,
0: con
1: non
0: le vacanze
1: ancora. E
0: tedesche.
1: la vedo grigia.
0: Dopo parleremo, questa puntata parleremo in generale molto dell'estate, perché comunque sarà l'argomento che un po' legherà tutti gli argomenti. Abbiamo fatto anche un sondaggio in questa giornata, appunto.
1: Sì.
0: Abbiamo chiesto al gruppo della Deutsche Vita di comunicarci le loro canzoni dell'estate.
1: Insomma, abbiamo ricevuto una lunga lista, tra
0: Sì,
1: l'altro.
0: sì.
1: Chissà se ci basterà il tempo di questa
0: Speriamo,
1: puntata
0: speriamo.
1: per ascoltarle tutte e per salutare, insomma, gli ascoltatori che hanno fatto
0: Ci
1: queste
0: proviamo,
1: richieste.
0: ci proviamo. Sempre a tema Deutsche Vita, abbiamo anche due ospiti in studio fra poco, quindi avremo un nostro amico Andrew che è già stato qui in radio, lo conosciamo tutti benissimo, è uno che fa parte dello staff Deutsche Vita con me
1: Certo.
0: già da un bel po' di tempo, quindi già è stato qui in radio e ci parlerà di un evento nuovo, appunto, della Deutsche Vita, di un nuovo gruppo che stiamo appunto organizzando, e ce ne parlerà lui nel dettaglio. Non vi voglio svelare altro, e poi ci sarà una Miss X,
1: Miss X,
0: che
1: interessante,
0: ancora noi non
1: misteriosa
0: abbiamo
1: questa
0: svelato chi
1: cosa.
0: è che verrà in diretta qui per la prima volta in una radio, e la
1: Esatto.
0: conosceremo qui un po' anche
1: Ma che
0: in
1: bella
0: studio.
1: puntata,
0: Sì,
1: insomma,
0: sì, sì,
1: tanto
0: sì.
1: mistero, tante novità,
0: E
1: tanta
0: io
1: energia.
0: direi di
1: Bello.
0: partire con la prima canzone che ci è stata segnalata, è stata l'ultima che mi è stata segnalata in macchina quando venivo in radio, che è quella di mio figlio, appunto, al mio paese, di Serena Brancale. Non può mancare oggi qui, e
1: Perfetto.
0: ve la faccio ascoltare subito.

0: Sempre noi in diretta a Radio X Italia, al mio paese, la grande hit dell'estate che ci ha catapultato proprio al nostro paese. E quale che fa anche un po' ridere, cosa significa in italiano il mio paese, ma in questo caso lasciamo l'etimologia positiva del termine, perché insomma, Francesco, davvero c'è tutto il nostro paese rappresentato negli studi di Radio X questa sera.
1: Oggi ci siamo mossi abbastanza bene.
0: Tanti italiani, esatto, tanta italianità con la I maiuscola, ma soprattutto parliamo d'estate e andiamo ad anticipare a presentare una grande iniziativa, un nuovo progetto legato alla community italiana di Deutsche Vita. E quindi insomma lascio a te.
1: Sì, intanto diamo subito il benvenuto ai due ospiti. Parto dall'ospite femminile, quindi la nostra Miss X del gruppo Chill Out della Deutsche Vita, dove abbiamo fatto questo concorso, Rosaria.
2: Ciao a tutti,
1: benvenuta qui a Radio X Italia.
2: Grazie.
1: E poi abbiamo, come già detto in anticipo, uno attivo dello staff della Deutsche Vita che si impegna molto con noi ed è Andrew. Ciao Andrew, buonasera.
0: Benvenuto ai nostri microfoni.
3: A tutti e un saluto caloroso a tutti.
1: Andrew non è la prima volta in radio, è già stato qui con noi ospite un annetto fa, un po' di mesi fa, quando abbiamo iniziato questa avventura Deutsche Vita a parlare di altri eventi, e quindi ora è ritornato perché lui è quello, diciamo, uno dei responsabili di questo nostro progetto. Perché come ben sai, Sharon, noi abbiamo mille progetti. Io dico noi perché ormai faccio parte anch'io della Deutsche Vita come fondatore, quindi è un noi.
0: Ecco, ma per chi ci stesse ascoltando per la prima volta in questo momento, vogliamo dare due o tre righe di che cos'è questo progetto Deutsche Vita? Allora, e poi entriamo nel vivo di quest'altra iniziativa che sta per prendere piede in questo periodo dell'anno.
1: Quindi mi tocca parlare in prima persona. Allora, la Deutsche Vita cos'è? È una community di italiani e non solo, ma di expat di tutte le nazionalità, che si ritrova a Francoforte. E questo progetto è iniziato con me, Marco Delle Donne, Marco Amadori e altre persone che poi si sono aggiunte durante l'anno, che comunque, come detto, fanno ora parte del direttivo e dello staff della Deutsche Vita. E il nostro motto era proprio il tema mai più soli, quindi perché riguarda soprattutto quegli italiani e non, come dicevamo, che si sono trasferiti a Francoforte, hanno bisogno di crearsi nuove amicizie. Chiaro. Vogliono vivere la città in un altro modo, vogliono ritrovarsi, fare amicizie, e quindi abbiamo creato questa community, che è iniziata con degli eventi piccolini, perché tipo per incontrarsi abbiamo creato un aperitivo, il nostro Aperi Friends alla Kleinmarkthalle, e poi da lì abbiamo capito che c'era veramente tanta voglia di organizzarsi, di stare insieme. Abbiamo realizzato tanti eventi, ma non facciamo solo eventi a scopo ricreativo, ballate, DJ, musica e pizza. Cerchiamo anche di fare eventi che includono le famiglie, quindi per le mamme che hanno dei bambini piccoli.
0: Ecco, questo è importante,
1: piccoli.
0: Sì.
1: Ora è nata questa iniziativa culturale che riguarda i libri, quindi dopo ci parlerà Andrew nel dettaglio di questo nuovo gruppo. Abbiamo su WhatsApp una community attiva con tanti sottogruppi che riguardano lo sport, perché facciamo attività,
0: certo,
1: insieme. Abbiamo un gruppo dedicato alla musica, abbiamo altri gruppi dedicati alla cultura, quindi visite a musei. E quindi ci si organizza, magari, ecco appunto, Sharon, come ben sai anche tu, che ti sei ritrovata catapultata qui a Francoforte da sola, certo, da 8 mesi ormai.
0: 8 mesi, sì, quindi, ufficialmente 8 mesi, sì.
1: E quindi diciamo, ecco, guarda veramente nella tua direzione in,
0: sì,
1: questo caso. Quindi,
0: infatti mi sento di complementare quello che hai appena espresso, perché insomma è una community a tutto tondo e ce n'è veramente per tutti i gusti. Quindi a seconda delle nostre esigenze, a seconda dei gusti, c'è poi il sottogruppo da seguire e dal quale si può poi far parte attivamente.
1: Sì, cerchiamo poi di promuovere tutte le iniziative di tutti i membri, quindi chi fa parte di questa community ha qualcosa da proporre, noi la esaminiamo, poi cerchiamo di comunque di sviluppare un progetto, perché poi non è facile, lo facciamo come hobby,
0: certo,
1: anche noi, e cerchiamo di curare al meglio, ovviamente con i nostri limiti, perché comunque
0: assolutamente.
1: Anche quello è fatto senza scopo di lucro, non c'è da pagare un'iscrizione, quindi queste cose qui. E abbiamo anche lì anche progetti futuri, spero più grandi. Ecco.
0: E infatti poi il successo delle vostre iniziative è proprio questo, perché si basa sul volontariato,
1: sì.
0: Che rende il tutto ancora più bello, più accattivante, e si rientra dopo questi eventi a casa davvero con un sapore, con un piacere davvero speciale.
1: E infatti io veramente bravi, ringrazio ragazzi. A tutti i membri del direttivo, lo staff che fanno parte di questo progetto, perché è veramente diventato qualcosa di grande, sta crescendo a una velocità della luce.
0: E infatti proprio su questo sta proprio nascendo in questi giorni quest'altro progetto dove Andrew ne sarai coprotagonista con tutti i followers. Di che cosa si tratta esattamente?
3: Innanzitutto vorrei salutare i miei coorganizzatori Dario e Simona, con i quali avrò il piacere di organizzare e far crescere questo gruppo. Il nostro gruppo si chiama Fra le righe insieme e nasce per promuovere la lettura, l'ascolto, la condivisione di idee, favorire il dialogo e creare amicizie fra appassionati di libri.
0: Bello, bello, wow, libri, estate.
1: Io sono un amante di libri.
0: Che meraviglia, ma quale momento dell'anno migliore parlare di libri, insomma, in estate? Perché voi, insomma, non so, i nostri ascoltatori, ma l'estate viene presa d'assalto di solito da noi italiani nelle biblioteche, non solo biblioteche, le edicole, i giornali, i libri, i romanzi Harmony, per esempio. Cosa leggete sotto l'ombrellone?
1: Io non i romanzi Harmony. Non quelli sotto l'ombrellone, ma
0: l'estate porta anche letture leggere.
1: Io ascolto,
0: no?
1: Fabio Volo, ascolto anche, leggo Fabio Volo, che è una lettura che mi porto spesso sotto l'ombrellone l'estate e che mi sento anche di consigliare in questo caso. Ricordiamo che tu leggi, cioè.
0: Anch'io leggo, d'estate sotto l'ombrellone, io amo i romanzi Harmony.
1: Ecco, una romantica. Invece tu, Rosaria, leggi? Sei un tipo che legge?
2: Sì, leggo tanto e leggo ultimamente però purtroppo sugli ebook, e quindi ora sto leggendo Io che ti ho voluto così bene, Il continuo di Roberta Recchia.
1: Ecco, quindi questo incontro, ricordiamo, del 17 giugno, che è mercoledì, un incontro, ricordiamo, a numero chiuso, ma forse Andrew, se qualcuno oggi ascolta la puntata e si vuole aggiungere a questa serata Dolce Vita, può venire.
3: Possiamo ancora tranquillamente fare un'eccezione.
1: Ancora un paio li prendiamo.
3: Esatto.
1: Qualcuno ancora può contattarci, ci scrive nei gruppi, ci può contattare anche noi di Radio X Italia, vi giriamo come iscrivervi a questo incontro, perché comunque Sharon, quello che dicevamo prima, organizzarsi non è facile
0: per
1: in
0: niente,
1: una città come Francoforte,
0: certo.
1: Ora siamo già quasi a 15 iscritti, mi dicevi, per questo incontro.
3: 13,
1: quindi vabbè, vedi, qualcuno lo possiamo mettere, però se dovessero arrivare 30, Andrew, noi ci attrezziamo per i 30, magari il mese prossimo.
3: Esatto, magari per le prossime volte.
0: Andrew, siamo curiosi di sapere, non so, ci puoi già anticipare qualcosa? Come avete pensato di strutturare questo primo incontro della nuova community Fra le righe?
3: Allora, il primo incontro si terrà al Petit Café il 17 di giugno, quindi fra 2 giorni. Il formato in questo caso va avanti in questo modo: puoi portare qualsiasi libro, di qualsiasi genere, in qualsiasi lingua. Potrebbe anche essere La ricetta della nonna, ma questo libro puoi leggere un brano, un paragrafo tratto dal libro, e poi ci spieghi perché hai scelto tale libro. Questo libro di cosa parla, ma soprattutto cosa parla a te.
1: Quindi condividi un attimino il tuo libro, la tua lettura e la tua pagina.
3: Esatto, la tua lettura, la tua analisi.
0: Quindi diventa molto introspettivo in realtà.
3: In un certo senso sì.
1: Ovviamente mi dicevi anche, Andrew, che chi ama i libri e comunque non vuole esporsi può venire, partecipare all'incontro e ad ascoltare magari anche gli altri. Non è che per forza di cose qualcuno debba leggere o condividere la sua lettura, perché come dicevo anch'io prima, Sharon, nel fuori onda, io sono molto geloso dei miei libri,
0: certo.
1: E anche di alcune pagine, perché io dico purtroppo, perché mi sento di scoprire troppe carte a chi ascolto o capisce quello che sto leggendo in un determinato periodo della mia vita. Ecco, quindi sono molto, come diceva Sharon,
0: intimista, perché insomma il libro diventa poi un oggetto molto intimo, andiamo a sottolinearcelo, andiamo a segnare quell'appunto,
1: sottolineiamo le frasi,
0: esatto, andiamo a fare anche quello scarabocchio che in quel momento magari mentre stavamo leggendo qualcuno ci ha disturbato, e magari facciamo anche un brutto segnetto che per noi avrà un segno. Cioè, perché mentre quando sei assorti nella lettura, dai ragazzi, diciamocelo, è come quando ascolti una bella canzone.
1: Anche.
0: Cioè, non vuoi essere interrotto, non vuoi essere disturbato. Quindi che dici? Andiamo ad ascoltarci un'altra canzone,
1: sì,
0: poi
1: sì, partiamo
0: torniamo
1: con un po' di musica,
0: tuffarci nel mondo
1: perché poi
0: dei
1: voglio
0: libri,
1: capire, voglio capire anche Rosaria che legge gli ebook come fa a sottolineare le frasi, a prendere gli appunti, perché questo è anche un tema importante, il libro di carta, gli ebook,
0: esatto,
1: i podcast,
0: i profumi, come fai a sentire il profumo del foglio di carta sul digitale? Come
1: ci dovrai dire tutto, Rosaria. Intanto ascoltiamo un brano che ci è stato segnalato dal gruppo, da Priscilla, Estate dei Negramaro.
0: Bella.

0: succederà mai. E ancora deve iniziare la nostra estate, Charo, quindi la grammara sono un po' avanti.
1: Mi hai letto nel pensiero, stavo pensando proprio quello.
0: E falla iniziare la nostra estate.
1: Facciamo iniziare, ma stavo pensando anche a Rosaria, perché stavo visualizzando durante la canzone Estate di Negramaro la nostra Rosaria seduta sulla spiaggetta, in spiaggia, sotto l'ombrellone, tra quel profumo di salsedine, il vento di maestrale che soffia, profumo di crema solare e poi tac, la gocciolona dei capelli che gli cade sul monitor dell'ebook. Ma come fai? Non si surriscalda? Come fai a mantenere l'occhietto allenato e la lettura sotto l'ombrellone con questi aggeggi elettronici?
2: Allora, io mi sono trovata costretta ad usare l'ebook perché mi manca l'andare in una libreria italiana e il vedere e il toccare un libro, il passare il tempo lì nella libreria. È la prima cosa che faccio quando vado in Italia. Vado direttamente in questa libreria, ci passo il tempo, lo sfoglio. Sono stata costretta perché purtroppo una sola volta all'anno scendo in Italia, okay. quindi voglio essere libera di poter scegliere,
1: certo,
2: il libro che voglio leggere e di averlo subito tra le mani.
1: Chiaro.
0: Io vi svelo anche un'iniziativa che magari la spoilerò qui in radio, ma è da pochi giorni che è iniziata. In una caffetteria pasticceria di Bornheim, Dolce Momento,
2: sì, è vero.
0: C'è una libreria allestita, chi vuole, ci sono dei libri italiani esposti, può andare lì, bere un caffè, leggersi il libro, lo può anche prendere e portare a casa, quando lo finisce lo riporta indietro, oppure può anche condividere qualche suo libro che non legge o ha smesso di leggere, lo può lasciare lì e poi il prossimo ne farà uso.
2: Il problema quindi è che anche... non ci sono i romanzi Harmony, cioè...
0: Vabbè, ecco, ovviamente,
1: ma quello per me, no, ma
0: ovviamente
1: quello...
0: non è una libreria fornita come... non voglio far citare
2: non c'è il libro
0: italiani.
2: Che tu vuoi leggere in quel momento, in quel periodo, perché il libro, quello che leggi, ha molto a che fare con quello che stai trascorrendo durante la vita.
0: Però secondo me forse qualche volta puoi trovare qualcosa, io ce l'ho queste fasi qui, cioè io leggo i libri dove che cerco, quindi con degli argomenti dove vado a cercare quello che voglio leggere, oppure gli scrittori che io per esempio amo, come detto Fabio Volo, ma anche Barricco, oppure Chiara Gamberale, ne ho letti tanti. E anche alcune volte voglio lasciarmi un po' sorprendere e leggere qualcosa di chi non conosco, oppure addentrarmi in letture di altre, quindi forse l'incontro del 17 sarebbe anche adatto a me, perché prendo spunto da cosa stanno leggendo gli altri che magari non conosco, perché non è che io abbia questa conoscenza della letteratura.
3: Esatto, vogliamo anche condividere idee, quindi l'incontro potrebbe essere un'occasione per uno scambio di idee.
0: Ecco, o forse anche un tandem per cui prestarsi i libri. Io invece di questa cosa sono gelosissimo, non riesco a prestare i libri. Cioè, forse prestare sì, però sono veramente geloso che poi mi ritorni indietro.
1: Possiamo
0: il mio libro
1: dirla
0: di carta.
1: Una cosa, che molte persone, molti dei nostri pseudo amici, in realtà poi il libro non te lo restituiranno mai. Maledetto. E quindi, siccome mi è già successo, prevenire è meglio che curare. Quindi io non lo presto più il libro.
0: Posso mandare delle offese a mia sorella che si è prestato un libro e non me l'ha mai portato più a casa?
1: Prego, diglielo.
0: No.
3: Magari non
0: posso dire parole.
3: Però ti posso dare i riferimenti, i link.
0: Sì, io non darò mai il mio libro, Andrew. Già, io non dirò mai le mie pagine e le cose che ho sottolineato, Sharon. Quindi figurati se posso dare il libro, no, non lo posso condividere. Posso solo condividere il titolo, ecco, consigliare delle letture, anche in base alla situazione, però sì.
1: Sì, puoi mandare il link e se lo possono anche comprare, esatto. Insomma, sto libro. Dai, allora,
0: capito,
1: ragazzi, compratevelo il libro ogni tanto.
0: Comprate i libri di carta, però,
1: legge,
0: dai, promuoviamo
1: bene,
0: un attimino,
1: ragazzi.
0: Il cartaceo, promuoviamo la...
2: Quando ritornerò in Italia, la prima cosa che farò è andrò in una libreria e comprerò questi libri di carta.
0: Ci diranno ora i
2: difensori del clima.
0: Però io
2: preferisco condividerli
0: clima.
2: In modo tale da avere anche altri pareri.
0: Preferisci condividerlo?
2: Preferisco condividerlo, sì. Non mi piace che sta lì in libreria che mi guarda, preferisco darlo agli altri, ma è quello che faccio anche durante la mia vita, cioè... il donare agli altri.
0: Io gli do i brutti, gli scarti gli do, cioè proprio che non ho mai finito di leggere perché sono troppo
2: quello
0: pesanti.
2: Che non ti piace
1: adesso comunque scherzi a parte, a seconda del passaggio della vita che una persona sta affrontando, a volte un libro può essere una chiave che ti porta alla risposta che stai cercando. Quindi questo elemento di condivisione lo condivido, mi piace molto l'idea, è davvero un progetto ambizioso, complimenti, e soprattutto poi è molto affascinante il contorno, no? Creare, appunto, continuare a far crescere questa community e scoprire magari che ci sono altri generi di lettura che
0: mi è capitato anche di scoprire alcune letture in questo modo qua. Poi chi mi conosce, chi mi segue, Rosaria in questo caso, perché con Rosaria ci conosciamo da molti anni.
2: Lei segue molto su Instagram le mie pezzi di libri, e anche è molto interessante leggerti e ascoltarti.
0: Quindi sì, mi piacerebbe partecipare.
3: Allora, questo evento fa per te.
0: Fa per me, ma purtroppo non ci sono il 17, quindi dovrò aggiungermi ai prossimi incontri futuri, perché questo incontro della Deutsche Vita è uno di quelli dove io dall'inizio ero a favore, quindi da fare. Quindi non mancherà occasione che io venga.
1: Ma adesso, per esempio, io sono curiosa, perché comunque anche a me affascina l'argomento, eccetera. Con quale cadenza poi vi saranno questi incontri dell'iniziativa Fra le Righe? Avevate già pensato a qualcosa?
3: Noi abbiamo pensato un incontro al mese.
1: Ok.
3: Al momento il formato è quello che ho spiegato, dove ognuno porta un libro, parla, però il formato può anche cambiare in base all'andamento, in base a quello che riscontriamo, in base
0: anche ai numeri, possiamo anche dirlo, numeri. Perché ora, come detto, per il primo incontro, essendo che noi siamo in un localino molto più intimo, piccolino, abbiamo comunque dei numeri contenuti, come dicevamo con Andrew, 15, massimo 20, se ancora qualcuno si vuole aggiungere è benvenuto. Poi dopo magari, se notiamo che l'incontro ha più di 30-40 persone, anche lì abbiamo la possibilità di prendere delle sale e ricreare la stessa atmosfera in dei luoghi un po' più grandi, che ci danno anche questo spazio, perché non è facile, come detto, organizzarsi nei locali per questi tipi di eventi. I caffè letterari sono di solito molto piccoli, quindi se il gruppo cresce dobbiamo un attimino anche noi attrezzarci, ma man mano riusciremo a trovare una soluzione, una quadra a tutto ciò. Quindi
3: potremmo anche cambiare, che ne so, il formato, includendo altre attività, tipo la scrittura potrebbe essere uno spunto,
0: dalla lettura
3: da aggiungere più avanti, però questo lo vedremo più avanti in base all'andamento.
0: Noi siamo qua, Andrew, noi siamo attivi, ti ascoltiamo, lo diciamo anche in radio.
1: Assolutamente.
0: Sharon, tu ci sei, quindi scegli il libro quest'estate. Sì. Bello sotto l'ombrellone, perché poi lo dovrei condividere. Sì.
1: Ma allora io, a livello di scelte stilistiche, sotto l'ombrellone, siccome insomma abbiamo una vita seria tutto l'anno, eccetera, quindi sotto l'ombrellone, ragazzi, il mio consiglio da veramente persona terra terra: letture leggere,
0: letture soft.
1: Divertitevi, perché io, quando ero più giovane, mi ero dovuta leggere sotto l'ombrellone Il grande Pirandello. Pesante, però, ragazzi, Fumatia Pascal, mattone sotto l'ombrellone, il Fumatia
0: quello
1: Pascal,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Sì.
1: Quindi, e da lì, infatti, una mia amica disse: ci credo che non finirai mai il libro, Sharon. È pesante. Libro in spiaggia. Tieni, leggi questo.
0: Beautiful.
1: Ragazzi,
0: Beautiful dei libri.
1: L'avevo finito dopo 2 giorni. Ecco. È il secondo in mezza giornata.
0: E fra poco scopriremo anche altre cose, altre letture, anche le mie. Vi condividerò qualche mio libro letto da poco. E intanto invece ritorniamo un po' alla musica.
1: Certo.
0: Alessandra, la nostra Queen, ci ha condiviso un brano bellissimo di Ligabue, e quindi io direi di ascoltare questo qui.
1: Con molto piacere, vai.

0: Sempre noi in diretta qui a Radio X Italia. Questa sera vi stiamo parlando di ebook, libri. Insomma, Francesco, hai visto come abbiamo scatenato i commenti della community?
1: Un sacco,
0: insomma,
1: di commenti ci
0: abbiamo,
1: sono.
0: Ci stanno anche insegnando e trasmettendo delle nozioni. Noi nostalgici del libro di carta abbiamo imparato durante Balliamo sul Mondo che si può ballare sulla sabbia con in mano l'ebook, perché si può sottolineare.
1: Tiziana dice che si possono fare le orecchiette.
0: Addirittura, wow, che notizia. Insomma, ti viene voglia di provare?
1: No, che dici? Io rimango fedele alla linea dei libri di carta.
0: Rosaria, bravo, fedele all'idea originale.
1: Rosaria ci diceva anche che sul suo ebook, che essendo uno di ultima generazione, può non solo sottolineare le sue frasi, ma anche vedere quante persone
2: hanno sottolineato quella frase.
0: Cioè, quindi c'è proprio la condivisione in tempo reale.
1: Invece io voglio essere il primo sul mio libro che ho notato quella frase lì, perché mi fa sentire
0: tutta questa curiosità. Perché tutta questa curiosità di vedere chi ha sottolineato? Stiamo scherzando.
1: Speriamo che non puoi vedere anche le persone dall'altra parte del mondo, come si chiamano, chi. No, scherzi a parte. Però voglio sentirmi il primo ad aver sottolineato la mia frase, anche se poi è la frase più banale che ci sia.
0: Infatti, ti tieni il tuo bel libro, il tuo bel malloppone, che ti occupa un sacco di spazio in quella borsa con l'asciugamano.
1: Lo farò. Allora, io l'estate sotto l'ombrellone, come diceva Sharon, consiglio anche io un libro leggero. Infatti di solito io leggo Fabio Volo, che lo trovo molto leggero, soft come libro, come lettura.
2: Anche
1: modo
2: io
1: di
2: leggo
1: scrivere.
2: A volte Fabio Volo.
1: Dice anche qualche
2: letto.
1: Parolaccia ogni tanto, quindi mi piace. Però non sono un tipo troppo romantico, non sono un tipo dai libri di fantascienza, non sono uno dei libri thriller, horror, quella roba lì che mi mette ansia, già ho paura di mio, figurati se mi metto a leggere il libro che mi parla di morte. Quindi, anche se questa mia ultima passione per la criminologia degli ultimi tempi che ha invaso l'Italia
0: è un po' di moda adesso. Dai, vogliamo dirlo che siamo tutti tuttologi.
1: Sì, ora non vedo l'ora io di comprare
0: tuttologi, ragazzi.
1: Quest'anno mi farò una scorta di libri, Carlasco, Erba, cioè tutti i crimini italiani. No.
2: Non vuoi dormire la notte?
1: Ormai la cronaca nera fa parte di me.
0: E soprattutto stiamo imparando che qualunque cosa accada non è mai colpa tua.
1: Sì. Dopo voglio trovare un libro, frase di un libro che
0: non
1: ho
0: è
1: letto.
0: Mai colpa tua, non è mai colpa nostra, è sempre qualcun altro. Ma chi sarà mai?
1: Perché appunto nei libri puoi vivere la vita di qualcun altro. E quello è il bello del libro.
3: È la storia di qualcun altro, perché è un viaggio.
1: Ecco. In sintesi questa cosa qua.
0: Sì.
1: Ora andiamo sull'ultimo libro letto a questo tavolo, questa tavola rotonda di Radio X Italia. Confessate il vostro ultimo libro. Io vi stupirò, ve lo dico. Uh-huh. L'ultimo libro finito. Andrew, tu come sei messo a libri?
3: Io purtroppo non sto leggendo molto ultimamente. Da quando mi sono trasferito qua, che sono ormai 2 anni, mi manca leggere, anche perché ho lasciato tutti i miei libri lì a Milano e quindi
1: sei orfano di libreria.
3: Esatto, mi mancano anche le librerie, quelle librerie sul Naviglio mentre passeggiavo.
1: Però, mercatini anche dei libri usati che vanno tanto di moda in Italia.
0: Tra l'altro a Milano avete una libreria stupenda, favolosa, la libreria Esoterica, quella lì molto affascinante, cioè è un viaggio, al di là del fatto possa piacere il genere, è un luogo magico veramente, e mi piace un sacco. Milano mi ricorda appunto perché è una delle poche ancora in Italia, quindi da tutta Italia arrivano in questa libreria dove si possono trovare veramente delle letture particolari e interessanti.
3: Infatti quanto mi mancano quei posti. Infatti questo gruppo è un'occasione anche per riniziare.
0: Certo.
3: La lettura.
1: Allora, io devo dire la verità, c'è stato un periodo dove avevo smesso di leggere i libri, quindi mi ero proprio allontanato, ma anni e anni senza leggere più libri. Uh-huh. Magari leggevo degli articoli, oppure come si usa fare ora sui social, uno spezzone di un libro famoso, uh-huh, oppure bello, che sia instagrammabile, la tipica frase da postare, non ho tette io però.
2: Vicino alle foto, sì.
1: Vicino alle foto, quelle cose lì. Dico la verità,
2: Francesco.
1: Un fenomeno.
0: Hai comunque qualcosa da mostrare.
1: Mi piacciono i libri di fantascienza, va bene? Li ritorniamo. Avevo appena detto che non mi piacciono. Però dico, si usa ora fare leggere così, no? Che qualcuno prende degli estratti di un libro più o meno famoso, e poi che ha visto da qualche altro post e lo ricondivide e si è diventati dei lettori. No. ho smesso quel vizietto lì e ho ripreso a leggere. Perché? Perché avevo il vizio del cellulare, Andrew. Stavo sempre col cellulare a farmi i fatti di Rosaria su Facebook, Instagram e tutte i suoi social. Quindi cosa ho fatto? Per disintossicarmi dal cellulare mi sono messo un libro in mano. Bravo. E ne porto sempre uno dietro. Qualsiasi cosa succede, io ho un libro dietro, perché se scarica il cellulare almeno leggo. E quindi ho trovato questo aneddoto al disintossicarmi dal cellulare. Okay. E anche lì ho iniziato step by step, perché anch'io non ero proprio avvezzo alla lettura. Quindi cosa ho fatto? Ho iniziato prima con dei libri un po' leggeri, delle storie un po' non troppo pesanti, che non siano altro pessimismo, il pessimismo della vita.
2: Ma è vero.
1: E quindi ho allenato un po' un attimino la mente a leggere. Quindi ho iniziato col primo capitolo, il 2, poi sono arrivato a leggere anche 3-4 libri in un mese, dipende dal periodo.
2: Wow.
1: Anche lì ho alternato i generi, quindi libri più impegnativi, libri che ero curioso di leggere, libri che avevo letto alle scuole medie come il Fumetti a Pascal di Grandello. L'ho voluto riprendere, qualcosa di anche di classico, quindi mi sono addentrato in tutte queste varie letture. L'ultimo che ho letto, penso un po', è Il Piccolo Principe, che è un libro letto da tantissimi anni, però che ho sentito il bisogno di andare a rileggere. E poi l'ho regalato a mio figlio, perché voglio che legga anche lui un po', un attimino. In italiano
2: è un bel regalo, hai avuto proprio un bel.
1: E invito tanti, ecco, chi non conosce questo libro, non l'ha mai letto o l'ha dimenticato, perché i libri si dimenticano anche dopo averli letti.
2: Certo.
1: Ecco, di iniziare forse con questo, oggi do questo consiglio. Non ci sarò il 17 presente per leggere una pagina del Piccolo Principe, Andrew, però l'abbiamo detto ora in radio.
3: La prossima volta.
1: La frase ce l'ho pure in testa.
2: Bene, poi
1: l'essenziale è invisibile agli occhi, giusto?
2: Sì.
1: L'ho detta giusto, così a memoria
2: giusta,
1: ora.
2: Sì, mi sembra
1: giusto.
2: Complimenti, molto affascinante. Invece io sono curiosa di sentire un po' Rosaria, il tuo ultimo libro?
4: Io sto leggendo Io che ti ho voluto così bene di Roberta Recchia, del continuo di un altro libro, e Tutta la vita che resta.
2: Ok.
1: Sei alle prime pagine, quindi ho già quasi terminato.
4: No, sono a metà del libro, però ho smesso perché appunto avendo un ebook mi dimentico poi la sera di andarlo
1: di
4: ricaricarlo. Io viaggio anche molto, nel senso che lavorando, facendo le auspesuche, lavorando comunque come facendo le domiciliari, andando da una famiglia, mi sposto da una famiglia all'altra e uso anche questi mezzi pubblici, per quindi l'Ubani,
1: la
4: metropolitana e tutto, trascorro molto tempo seduta e quindi mi trovo in quello che dice Francesco. Mi sono trovata a un certo punto a leggere spesso il cellulare, a occupare il mio tempo leggendo il cellulare, e invece l'avrei potuto usare leggendo comunque questo un libro, e però purtroppo mi dimentico di ricaricarlo, quindi
1: qualcuno dice anche nel gruppo più attiva sui libri e meno nella chat.
4: Chill out. Ma da quando
1: quelli
4: siamo
1: che commentano
4: quelli
1: commentano molto, secondo me, nella chat chill out sono quelli che leggono poco.
4: Leggiamo molto
1: una
4: chill out, però,
1: questa.
4: Ragazzi.
3: Con i messaggi WhatsApp.
1: Intanto li salutiamo, questi di chill out.
2: Assolutamente.
1: Tiziana, che ci ha scritto il commento, Alessandra, Giuseppe, Priscilla, ma ci sono tanti. Patrizia ci ha appena scritto. Sono tantissimi, non riesco manco più a leggere tutti i messaggi, spero di non dimenticare nessuno, perdonatemi. E direi di passare dalla Dolce Vita alla Dolce Vita, Shana,
2: certo,
1: con questo brano qui che ci è stato consigliato da Emanuele.
2: Bella, bella.

0: Questo era Ryan Paris per Emanuele Bolla, anche lui ci ha segnalato questo brano da trasmettere oggi in radio, dalla Dolce Vita alla Dolce Vita ci stava anche bene.
1: Sì.
0: Anche se non
1: Genau,
0: è un brano estivo questo. Sì, dai,
1: sì, dai, ci sta. Questo è un bel classico, è un evergreen, sta bene in tutte le stagioni, dai, Four Seasons.
0: Come lo vuoi mettere? Lo
1: Four Seasons.
0: È quello lì, è quello giusto, è quello giusto.
1: Bello, bello. Grande riempipista.
0: Quindi, 17, fra due giorni, lo ricordiamo, c'è questo evento letterario, ancora pochi posti. Io, Andrew mi sta guardando male perché sono veramente pochi posti,
2: esatto.
0: Ma io sto invitando gente in radio come se nulla fosse. Andateci, che vi facciamo entrare.
2: Anche come ascoltatori.
0: Anche come ascoltatori. Chi non vuole condividere le sue emozioni, Sharon, se non vuoi andare a condividere le tue cose, Harmony... perché...
1: Ma no, allora dov'è la spiaggia qui a Francofonia? L'Harmony, ve l'ho detto, io lo leggo sotto l'ombrellone.
0: Ma quindi... al Mind si può leggere Harmony, che vuoi leggere al Mind?
1: Al
0: se
1: Mind,
0: c'è una bella giornata, il sole è appena uscito.
1: Allora no, qui dobbiamo vedere un attimino,
0: dobbiamo rivedere il discorso ombrellone.
1: Sì, non ci siamo ancora, non c'è stato ancora così tanto trasporto.
0: E poi volevo ancora ricordare gli eventi di questa settimana di giugno per quanto riguarda la Dolce Vita. Quindi il 17 ci sarà l'incontro letterario
2: al Petit Café,
0: alle Petit Café vicino al consolato italiano, non potete sbagliarvi, abbiamo anche fatto degli eventi lì, ma trovate tutto nelle nostre pagine, quindi seguite la Dolce Vita su Instagram, Facebook, TikTok, dove volete, inseguiteci, non seguiteci, inseguiteci,
1: inseguiteci, bravo, bravo.
0: E poi abbiamo il 20 l'aperitivo alla Kleinmarkthalle, che ci sarò anch'io là come sommelier.
1: Lo organizzi?
0: Farò la mia presenza da staff, no, perché ci suddividiamo i ruoli.
1: È vero.
0: E quindi il 20 ci sarò io ad accogliervi alla Kleinmarkthalle con il nostro Aperi Friends dalle 12 alle 16, poi chi vuole rimanere alla Kleinmarkthalle a bere ancora lì si può fare nottata inoltrata. Poi abbiamo il 21, Andrew, guardami quando dico le date, perché io mi dimentico le date. Il 21 domenica facciamo un picnic con le famiglie, i bambini a seguito, qualcuno può portare il pranzo a sacco, chi c'ha una chitarra la può portare, la può suonare. Anche lì trovate tutte le indicazioni su quale, in quale parco saremo, da che ora a che ora, chi se ne occuperà, cosa faremo con i vostri bambini. No, no, scherzi a parte, ognuno si guarda i suoi come da tradizione. Portate da mangiare, da bere anche ovviamente, e quindi picnic libero, Sharon, anche
1: chiaro, chiaro,
0: se tu vuoi venire, non sei a Varese questo weekend e hai voglia di bambini degli altri da accudire. No,
1: sarò sincera, non credo,
0: non credo. Sei completamente gatto.
1: Adoro i bambini, i bambini sono bellissimi, ci
3: sì, soprattutto degli altri,
1: sì,
3: esatto. Degli altri, così si dice.
0: Rosaria, tu no, tu li ami,
1: ho
0: i bambini.
1: Già dato.
3: Io li amo i bambini degli altri. No, non è
1: io
3: vero, ma anche
1: dato,
3: le mie
1: esatto.
3: figlie, è vero.
1: Abbiamo già dato, Rosaria, giusto?
3: Sì, sì, abbiamo già dato.
0: Rosaria fa un lavoro impegnativo, sì, non l'ho detto, non l'ho svelato, lo possiamo dire?
3: Sì, sono ostetrica, mi occupo del postparto.
0: Lo posso dire in diretta, sai quanti anni ci conosciamo io e Rosaria?
3: È vero,
1: molto bello.
3: Un po' di anni.
0: Dal 10
1: affascinante,
0: maggio 2016.
1: Mi viene la pelle d'oca, guarda.
0: Io bello. Ricordo più la data di quando ho incontrato Rosaria che quando ho incontrato mia moglie, penso un po'.
1: Sì, beh, insomma.
3: Vabbè.
0: Perché c'è
3: il primo incontro con Giovanni, con tuo figlio.
0: Sì, perché era appunto la stessa dell'ospedale dove è nato Giovanni.
3: Mi ricordo Veronica che è ritornata dalla sala operatoria e che
0: l'avevano... io ero distrutto.
3: Sì.
0: Vero, ero uno dei pochi mariti distrutti dal parto.
1: Sì, cioè, sì, è un classico.
0: Giuro, io ho dormito nella stanza dell'ospedale, ero più stanco io che mia moglie. Infatti le persone venivano e chiedevano: ma chi di voi due ha partorito?
1: È un grande classico.
0: È stato uno dei primi parti maschili della storia. Voi pensate che io scherzi? È realtà, Sharon, realtà.
1: E ci credo, perché ti dico che è un grande classico.
0: Invece con Andrew ci conosciamo tramite la Dolce Vita, iniziato con lui ormai da un anno, abbiamo iniziato gennaio 2025,
2: è passato
0: un anno e mezzo ormai. Quindi
3: che c'è la Dolce Vita.
0: E con Sharon invece ci conosciamo tramite radio.
1: Tramite microfoni.
0: Quindi io intervistato da Sharon intervistato da noi. Poi abbiamo scoperto che Sharon viveva a Francoforte, si è unita alla Dolce Vita ed è venuta qui in radio. E io ora l'ho sostituita con Carlo.
1: Ci ho guadagnato. Poverino, dai,
0: una bella voce, una bella ragazza.
3: Meglio, una bella
0: dai.
3: Voce, veramente.
0: Carlo.
1: Anche Carlo ha una bella voce.
0: Carlo, addio, Carlo.
1: Ma no, dai.
0: Ah, non addio.
1: No.
0: Arrivederci.
1: Non diciamo così. Sì,
0: cioè. Ci rivediamo ad agosto se viene
1: oggi
0: abbronzato.
1: Oggi lo sostituisco perché non poteva esserci, perché ricordiamolo, è impegnato. con i suoi
0: a Corfinio, il corteo storico popolo
1: italici,
0: popoli italici.
1: È importante quel che da te era, quello te lo ricordi?
0: Questo è l'11 luglio.
1: Ok.
0: Poi c'è l'11 settembre, ecco. Tutte le disgrazie vengono sempre insieme. L'11 settembre 2026 suonerà al Pony Off per Dario M e Friends, lui si occuperà della parte DJ. Quindi suonerà
1: DJ
0: nella prima
1: suonerà,
0: ora
1: e suonerà anche la tastiera, alle tastiere, lo avremo anche
0: farà un po' di
1: performance
0: tu.
1: Live alle tastiere.
0: Farà un po' di tu, se secondo me vi farà anche gli spritz, le sì. birre al bar, però
1: addirittura
3: un tutto fare
0: sarà un tutto fare, sarà su il Pony Off, che ne sa più. Ritorniamo a parlare un po' di musica perché poi dopo siamo i saluti, quindi lanciamo un altro brano. Sciano, lo vuoi scegliere tu, quello che avevi portato tu?
1: Cosa ho portato
0: tra le granite e le granate?
1: Va bene, va benissimo, sì. Ascoltiamocelo tutto d'un fiato. Francesco Gabbani.

0: E rientriamo qui in diretta perché siamo già al finale di questa puntata bellissima e che è finita troppo velocemente,
1: troppo in fretta, Francesco, un'oretta vola,
0: lo so,
1: farà
0: ce ne vorrebbero
1: un'oretta e mezza
0: di lavoro,
1: almeno un'oretta e mezza,
0: ci proviamo forse dopo le vacanze a convincere quelli di Radio X Italia che abbiamo bisogno di più spazio per la nostra trasmissione. Salutiamo i nostri amici Rosaria,
2: certo. Ciao a tutti,
0: Andrew.
2: È stato un piacere venire qui.
0: Piacere tutto nostro.
1: Complimenti, grazie. Davvero.
0: Andrew, grazie per essere venuto, grazie per partecipare.
3: Grazie a voi per l'accoglienza.
0: Grazie soprattutto per partecipare attivamente a questa grande famiglia della Deutsche Vita, perché ricordiamo, senza il bisogno di chi ci aiuta saremmo persi, perché non riusciremmo a gestire tutti gli eventi. Seguiteci su tutte le
3: grazie
0: nostre pagine.
3: Grazie a voi per infondere vita.
0: E ringraziamo soprattutto
2: Demetra,
0: la figlia di Tiziana, che ci ha fatto questo
2: della
0: quadro
2: vita, sì,
0: che avete visto in tutte le foto oggi esposto qui a Radio X Italia. Ne approfitterò dopo per fare un altro post. Vi salutiamo con L'estate addosso di Jovanotti, scelta da Rosaria. Eccola,
1: bacioni.